0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En San Diego.
2: Eleva tu ánimo escuchando tus éxitos todo el día.
1: Globo 99.3.